0: in Ensemble Glass.
1: Dai Moshe, incrazza pi, col portafli stolto.
2: Gremo u hribe,
0: Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško.

0: in Ensemble Glass.
1: Dai Moshe, incrazza pit, ol portat listol col
2: Gremo u hribe,
0: Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško.